Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Un incontro civile fra gente educata che si alza in piedi e che si saluta. Un incontro un po' anonimo, reso più umano da una cordiale stretta di mano. Lai la la la lai lai la. Una mano appuntita, una mano un po' tozza, una mano indifesa che fa tenerezza. Una stretta di mano virile fascista, che vuol dire non sono un pederasta. Lai la lai la lai lai la. Una mano un po' timida, poco convinta, tu parti deciso e lei ti fa la finta. Una mano furbetta da pubblicitario, una mano pulita da commissario. Dai la lai la lai lai lai. Una mano a spatola che scatta nervosa, un'altra sua dente un po' troppo affettuosa. Una mano imprecisa, una squallida mano, da socialdemocratico, da repubblicano. Una mano d'artista tortuosa e impotente, una mano da orso pelosa e ignorante, una mano commossa di chi ha tanti guai, una mano da piovra che non ti lascia mai, un carosello.

racconto culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare, in napoletano inciuciare, per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a spiegare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is perhaps stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è stitch up, cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciucioté, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Nothing.

Please check the number and dial again.

dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

infatti l'ansia. Che le piante siano un mondo da scoprire è noto. In questo mondo può succedere di trovare piante che non hanno radici e non richiedono nemmeno l'acqua. Loro, le tillandsia, sono capaci di nutrirsi dell'umido dell'aria e persino di smog. Possono vivere appese, ma se le appoggi su di un tronco o su delle rocce creano un'ambientazione con un effetto da sogno.

0: troppo caldo, treni cancellati in Francia, l'elenco completo delle linee cancellate, Macron, lo stile di Trump, a volte una minaccia, e Trenitalia in Francia, un successo? SNCF, cominciamo da questo, sospende 71 treni intercity per rischio di guasti all'aria condizionata. L'azienda nazionale ferroviaria francese ha annullato 71 convogli intercity a partire da giovedì fino a lunedì prossimo, a fronte di un'ondata di caldo che ha elevato le temperature sopra i 33 gradi in gran parte del territorio nazionale. I treni coinvolti, che si chiamano Corail, costruiti negli anni 70, hanno impianti di climatizzazione che si bloccano oltre i 33 gradi. Le cancellazioni interessano tre linee importanti: Paris-Orléans-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand e il collegamento Bordeaux-Marsiglia. Nella giornata di giovedì sono stati soppressi 7 treni su 20 nel primo itinerario, 4 su 16 nel secondo e 5 su 16 nel terzo. Praticamente tutti quelli che giravano, che funzionavano durante il giorno, hanno lasciato quelli del mattino presto e quelli della sera. I titolari ci confermano di un biglietto cancellato possono richiedere, grazie a loro, senza alcuna penale, la sostituzione del titolo o rimborso integrale. La SNCF invita i passeggeri più vulnerabili, anziani, persone con patologie o bambini, a posticipare il viaggio laddove possibili per evitare di trovarsi a bordo di un treno senza climatizzazione operativa, ma se li hanno sospesi non si capisce. In ogni caso, l'elenco dei treni sospesi venerdì sulla linea Parigi-Tolosa 7 su 20 e sulla linea Parigi-Clermont-Ferrand 4 su 16 e così via. Quindi l'elenco che ci hanno fornito non è del treno specifico con orari di partenza ed arrivo, ma del numero di soppressioni. Ci dispiace di questa cosa che contraddice in parte il titolo, ma questo è tutto quello di cui ci hanno informati e, come sempre, l'invito è di andare in stazione e chiedere. E vabbè, questo è quello che ci propongono SNCF. Intanto Macron ha fatto un'intervista all'evento. Ha parlato un po' di tutto: accordo USA-Iran, prezzo del carburante, Libano, Ucraina e casa Lian. Ha iniziato riferendosi alla firma dell'accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran a Versailles, avvenuta poche ore prima dell'intervista, che è stata congiuntamente decisa da Parigi e Washington. È una buona cosa, ma non si può dire che la guerra sia del tutto terminata, ha affermato Macron, sottolineando l'avvio di una nuova fase di cooperazione e dialogo, nonché la necessità di riprendere le trattative sul nucleare iraniano con il supporto imprescindibile di Francia, Germania e Regno Unito per revocare le sanzioni ONU. Sul fronte energetico, il presidente ha dichiarato che l'accordo ha provocato un'immediata riduzione del prezzo del barile, il che dovrebbe tradursi in un progressivo calo dei prezzi alla pompa. Reality check su franciaoggi.com troverete se e quanto è vera l'affermazione di Macron. Inoltre Macron ha rimarcato l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, invitando Washington a considerare l'offerta francese di supporto, quella famosa: vi mandiamo una nave a supporto della guerra quando la guerra sarà terminata. Riguardo al Libano, Macron ha sostenuto che l'accordo di pace è cruciale per consentire all'esercito libanese di riprendere il controllo dei territori occupati dagli Hezbollah. E sul fronte ucraino ha elogiato la resistenza dell'esercito di Kiev, la sua capacità e la sua capacità di produrre droni, definendola stupenda. Ha attribuito al G7, in particolare al nuovo approccio di Donald Trump, una maggiore capacità di sostenere l'Ucraina e di esercitare pressioni sulla Russia. E Macron ha poi commentato lo stile di Donald Trump, definendolo provocatorio e talvolta una forma di minaccia, ma ha aggiunto che la Francia non ha saputo approntare un lavoro con l'amministrazione americana e di gestire le tensioni commerciali. Ma cosa l'ha veramente irritato? L'ha irritato il fatto che ha fatto aspettare tutti un'ora al pranzo perché se ne stava a fare un'intervista che abbiamo anche visto su tutte le televisioni americane. E quando si è presentato, è questo che l'ha veramente irritato, ha detto: "I am the boss", sentiamolo.
1: Hello, I'm the boss.
0: E tutti ridono, ma con delle facce, dovreste vederle, ma il link è su franciaoggi.com, non esattamente divertite. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito. Ratio.
2: Macron, indispensabile, o il maestro di cerimonie di Versailles. Quello di nuovo, il nostro presidente, che dal salotto dell'ISE ci regala un resoconto da statista globale. H, tra Stati Uniti e Iran, firmata a Versailles, guarda casa proprio qui da noi. Calo del prezzo del barile, Hezbollah da disarmare, Ucraina che produce droni stupendi. E Trump provocatorio ma gestibile, tutto sotto il segno della Francia che detta la linea. Ordina, peccato che la realtà abbia il brutto vizio di essere meno cinematografica. un accordo di pace che non significa che la guerra sia finita. Lo stretto di Hormuz ancora in mano a chi può chiuderlo quando vuole. Netanyahu che non molla il sud del Libano. E Trump che arriva con un'ora di ritardo a cena per poi annunciare "I am the boss" con il sorriso di chi sa esattamente dove pungere. Macron parla da protagonista, ma sembra sempre più un attore di spalla che cerca di convincersi che di convincere noi di essere ancora al centro del palco. L'Europa arranca nell'intelligenza artificiale, proprio di tutti, tranne che della gestione francese degli ultimi anni. L'indignazione per la morte di Liana? Lanciamo un'espressione, come sempre. Problemi interni, potere d'acquisto, crescita anemica, industrie che langhe, spariscono elegantemente dal discorso quando si può parlare di diplomazia da Nobel. È un orgoglio ferito, sì. Quello di chi vede arrivare un Trump che non recita il copione previsto, che non ha bisogno di lusinghe parigine e che, con una battuta, guarda a tutti chi comanda davvero. Ma tranquilli, noi francesi sappiamo. Approntare un lavoro con chiunque, anche con chi ci considera pittura. La Francia continua a recitare il ruolo di potenza mediatrice universale. Peccato che il pubblico, sempre più, stia guardando altrove. Quando il giorno? Monaco chiese a Zaosho, maestro, chi è veramente il capo tra due potenti che firmano la pace? Rispose Zaosho, colui che va in ritardo alla cena. Chiese ancora il monaco, ma ora perché Macron parla come se? Se lui a condurre l'orchestra? Rispose Zaosho. Perché anche chi siede a capotavola? Bisogna di raccontare una storia in cui non è solo un invitato. Un'altra volta il monaco domandò, maestro, un accordo di pace alla natura di Buddha? Rispose Zaosho, sì. E allora perché la guerra? Continua a respirare appena dietro la porta, disse Zaosho, perché la pace è firmata sulla. A che teme ancora di guardare in faccia chi arriva e dice semplicemente, I am the boss. Welcome to the Bulletin of Radio Nice and Central Milan for Friday, June 19th, 2026 on France Today. Calm, in podcasting, via AI chatbot, and on medium waves at 1575 kilohertz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, it's Rachel Costa. News from France, SNCF suspends 71 Intercités trains due to risk of air conditioning failures. The French National Railway has canceled 71 Intercités train sets from Thursday through the following Monday in response to a heat wave that pushed temperatures above 33 degrees across much of the country. The affected trains are the Corail, built in the 1970s, whose climate control systems could malfunction under extreme temperature conditions, compromising passenger safety and comfort. The cancellations affect three major routes: the Paris, Orléans, Limoges, Toulouse line, the Paris, Clermont-Ferrand connection, and the Bordeaux-Marseille link. On Thursday, 7 trains out of 20 were removed on the first itinerary, 4 out of 16 on the second, and 5 out of 16 on the third. The number of eliminated train sets remained similar in the following days, with variations between 5 and 7 canceled trains depending on the route for the entire emergency period. Ticket holders for a canceled Intercités can request, without any penalty, a replacement ticket, or a full refund. SNCF also urges the most vulnerable passengers, the elderly, people with medical conditions, or children, to postpone travel where possible to avoid being on a train without operational air conditioning. This measure was adopted in response to an orange alert declaration in 26 French departments from the afternoon of June 18th, when forecasts indicated temperatures above 40 degrees in several areas of central and southern Italy. Fact check by Gemma 4 interview with Emmanuel Macron on World the Event. US, Iran agreement, fuel prices, Lebanon, Ukraine and the Lihana case. The French president, interviewed by Caroline Roux at the Élysée, gave a detailed account of recent international developments and domestic policy topics. He began by stating that the peace agreement between the United States and Iran, signed in Versailles a few hours earlier, was jointly decided by Paris and Washington. It's a good thing, but you can say the war is completely over, Macron said, emphasizing the start of a new phase of cooperation and dialogue, as well as the need to resume negotiations on Iran's nuclear program with the indispensable support of France, Germany, and the United Kingdom to lift UN sanctions. On the energy front, The president said the agreement triggered an immediate drop in the barrel price, which should translate into a gradual decline in pump prices. He stressed the importance of a lasting reopening of the Strait of Hormuz, urging Washington to consider France's support offer, while warning that reliance on that route remains a pressure tool for Tehran. Regarding Lebanon, Macron argued that the peace agreement is crucial to allow the Lebanese army to retake control of territories occupied by Hezbollah, promising rapid international mobilization to support this goal. He also criticized Benjamin Netanyahu's stance, which refuses to withdraw troops from southern Lebanon, stating that his policy fuels resentment and violence in the region. On the Ukrainian front, the head of state praised the resilience of Kiev's army and its ability to produce drones, calling it was splendid. He credited the G7, and in particular the new approach of Donald Trump, with a greater capacity to support Ukraine and pressure Russia. Macron then commented on Donald Trump's style, describing it as provocative and sometimes a form of threat, but added that France has managed to set up work with the American administration to handle commercial tensions, including the threat of taxing French wines. In the technology sector, the president expressed concern over Europe's weak investment in artificial intelligence, noting that the United States and China dominate the field, while France is the most advanced company in Europe. He called for greater European public investment in AI. Finally, in response to the death of the young Lihana, Macron acknowledged a deep transformation underway in handling gender-based violence cases, announcing an inspection that will be made public on June 22 and reaffirming the importance of turning collective indignation into useful actions. This summary captures the main statements of the French president during the interview broadcast on France 2 on June 18, 2026, highlighting the foreign, energy, technology, and social policy themes at the center of the national debate. Fact check by Gemma Four, editorial by Rachel. The Great Circus of Peace at Versailles. Macron tells us, with the calm of someone who has just finished rearranging the cushions of power, the war between the United States and Iran is not totally finished, but what is now a new phase of cooperation? Recurring question, has the president ever looked at the damage board? Or does he merely read the script of a diplomatic thriller? The Versailles signed agreement looks more like a celebrity selfie than a real pact. It required a spontaneous decision. Or is it perhaps the usual planned spontaneity of leaders who love the flash of cameras? The gasoline price, an absurd trophy of a diplomacy that boasts of immediately lowering barrel costs. There, France is not a party to the agreement, but positions itself as well available to help. It's like being invited to a feast you cannot eat because the door is shut by your own kitchen. And while Trump, who signed at Versailles, promises that the Hormuz passage will remain unconditional, the reality is that tankers keep queuing as if in a snail race. Slower, duller, and with no prize in sight. Moving to Lebanon, where Macron wants to restore control of territories with international community help. While on the ground, Hezbollah is firing. It's a magician's trick. Promise heroism from a distance, then let geopolitics cook on a low flame. And while Israeli Premier Netanyahu clings to responsibility, the reality remains a puzzle of contradictions where each piece is painted green, red, or blue depending on the party that holds it. Finally, the tragicomic moral of Lihana. The president speaks of more efficient procedures and useful gestures after a case that shocked France. Yes, because nothing improves more than a press conference where words are slimmer than results. And, not to forget, AI. France is the best in Europe, but, alas, no doesn't invest enough. The real paradox? Hoping robots will save us from our own mess without giving them the fuel to do it. Con of the day. A monk asked the master, if the Versailles Agreement lowers gasoline prices, will the people really have more money to spend on the kitchen or just more excuses not to eat? The master replied, the price falls like summer rain, but the appetite of power stays fasting. True wealth is the faith that the future will arrive at the table on a golden plate. The monk, even more uneasy, asked, and in the struggle for peace between Iran and the United States, why does Mr. Macron say the war is not over while the Hormuz gates open again? The master answered, Because a door that scratches the wind is still a door, but only the one who truly closes it knows the difference between fleeing and stopping. But let's return to the news. Despite a 45% load factor and growing losses, Trenitalia's parent company calls the French launch a real success. The operator, present on the high-speed Paris-Lyon-Milan line since the end of 2021 and on Paris-Marseille since last year, aims to grow its business clientele and increase frequencies to reach financial balance. Access to the Channel Tunnel was cited as an additional development element. A subsidiary of one of Europe's largest rail operators, Trenitalia is the main competitor to SNCF in the high-speed train segment in France. The company runs the Paris-Lyon route with 14 daily trips since 2022, also connects Milan and launched exactly 1 year ago the Paris-Marseille line with 4 rotations per day. Luigi Corradi, CEO of

0: i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Venerdì 19 giugno, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Vi saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Vi arriva da Marco Casa. Sole in Costa Azzurra, temperature elevate, della meteo del weekend ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera. A Nizza apre nella giornata di venerdì di quest'oggi un nuovo posto della Polizia Municipale in Corso Leia. Sarà presentata anche una nuova brigata dedicata alla sicurezza nelle aree più frequentate, soprattutto nelle ore serali e all'uscita dei locali notturni. L'obiettivo è garantire interventi più rapidi, maggiore presenza sul territorio e una migliore prevenzione dei disagi per residenti e visitatori. La principessa Charlène di Monaco ha partecipato a Viareggio alla giornata della sicurezza in acqua promossa dalla sua fondazione. Circa 50 bambini hanno preso parte ad esercitazioni pratiche, dimostrazioni di soccorso e attività educative dedicate alla prevenzione degli annegamenti e al primo soccorso. L'iniziativa anticipa la traversata benefica in water bike tra Viareggio, in Toscana, e Monaco, nel Principato, prevista in questo fine settimana. E in vista della giornata nazionale della donazione di organi di lunedì 22 giugno, il Comune di Nizza rinnova la sua campagna di sensibilizzazione. Il messaggio è semplice: comunicare ai propri familiari la volontà di essere donatori d'organi. In Francia vige il principio del consenso presunto, ma il dialogo con i propri cari resta fondamentale per permettere che un gesto di solidarietà possa salvare fino a 7 vite. Al Museo Matisse di Nizza è stata inaugurata la grande mostra Henri Matisse, Yves Saint Laurent, La bellezza, la moda e la felicità. L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo Yves Saint Laurent, presenta 160 opere tra dipinti, disegni, abiti, tessuti e documenti d'archivio. Un percorso che racconta le influenze reciproche tra due protagonisti della creatività del Novecento. La mostra resterà aperta per tutta l'estate fino al prossimo 28 settembre. La meteo, venerdì 19 giugno in Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature in aumento e livello alto di raggi UV. Minime lungo la costa 22 gradi, le massime Monaco e Nizza 33 gradi, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Per avere un po' di sollievo bisogna andare a tenda con 25 gradi, questo per chi soffre le alte temperature. Temperatura del mare 24 gradi circa. Non cambia la situazione nel fine settimana, anzi aumentano le temperature bord de mer. In Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature in aumento, minime lungo la costa 25 gradi sia sabato che domenica. Le massime sabato, Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 24 gradi. Domenica, Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. L'almanacco. Tra i nati nella data del 19 giugno, il francese, genio della matematica, della fisica e della filosofia, Blaise Pascal, che nasceva nel 1623. Tra i fatti storici accaduti il 19 giugno 1964, il Senato degli Stati Uniti approva il Civil Rights Act, una delle più importanti leggi sui diritti civili. 1978 esce nelle sale americane il film Grease, con John Travolta e Olivia Newton-John. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: troppo caldo, treni cancellati in Francia, l'elenco completo delle linee cancellate. Macron, lo stile di Trump, a volte una minaccia, e Trenitalia in Francia, un successo? SNCF, cominciamo da questo, sospende 71 treni intercity per rischio di guasti all'aria condizionata. L'azienda nazionale ferroviaria francese ha annullato 71 convogli intercity a partire da giovedì fino a lunedì prossimo, a fronte di un'ondata di caldo che ha elevato le temperature sopra i 33 gradi in gran parte del territorio nazionale. I treni coinvolti, che si chiamano Corail, costruiti negli anni 70, hanno impianti di climatizzazione che si bloccano oltre i 33 gradi. Le cancellazioni interessano tre linee importanti: Paris-Orléans-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand e il collegamento Bordeaux-Marsiglia. Nella giornata di giovedì sono stati soppressi 7 treni su 20 nel primo itinerario, 4 su 16 nel secondo e 5 su 16 nel terzo. Praticamente tutti quelli che giravano, che funzionavano durante il giorno, hanno stato quelli del mattino presto e quelli della sera. I titolari ci confermano di un biglietto cancellato possono richiedere, grazie a loro, senza alcuna penale, la sostituzione del titolo al rimborso integrale. La SNCF invita i passeggeri più vulnerabili, anziani, persone con patologie o bambini, a posticipare il viaggio laddove possibili per evitare di trovarsi a bordo di un treno senza climatizzazione operativa, ma se li hanno sospesi non si capisce. In ogni caso, l'elenco dei treni sospesi: Verdi sulla linea Parigi-Tolosa 7 su 20 e sulla linea Parigi-Clermont-Ferrand 4 su 16 e così via. Quindi l'elenco che ci hanno fornito non è del treno specifico con orari di partenza ed arrivo, ma del numero di soppressioni. Ci dispiace di questa cosa che contraddice in parte il titolo, ma questo è tutto quello di cui ci hanno informati e, come sempre, l'invito è di andare in stazione e chiedere. E vabbè, questo è quello che ci propongono SNCF. Intanto Macron ha fatto un'intervista all'evento. Ha parlato un po' di tutto: accordo USA-Iran, prezzi del carburante, Libano, Ucraina e casa Lian. Ha iniziato riferendosi alla firma dell'accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran a Versailles, avvenuta poche ore prima dell'intervista, che è stata congiuntamente decisa da Parigi e Washington. È una buona cosa, ma non si può dire che la guerra sia del tutto terminata, ha affermato Macron, sottolineando l'avvio di una nuova fase di cooperazione e dialogo, nonché la necessità di riprendere le trattative sul nucleare iraniano con il supporto imprescindibile di Francia, Germania e Regno Unito per revocare le sanzioni ONU. Sul fronte energetico, il presidente ha dichiarato che l'accordo ha provocato un'immediata riduzione del prezzo del barile, il che dovrebbe tradursi in un progressivo calo dei prezzi alla pompa. Reality check su franciaoggi.com troverete se e quanto è vera l'affermazione di Macron. Inoltre Macron ha rimarcato l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, invitando Washington a considerare l'offerta francese di supporto, quella famosa: vi mandiamo una nave a supporto della guerra quando la guerra sarà terminata. Riguardo al Libano, Macron ha sostenuto che l'accordo di pace è cruciale per consentire all'esercito libanese di riprendere il controllo dei territori occupati dagli Hezbollah. E sul fronte ucraino ha elogiato la resistenza dell'esercito di Kiev, la sua capacità di produrre droni, definendola stupenda. Ha attribuito al G7, in particolare al nuovo approccio di Donald Trump, una maggiore capacità di sostenere l'Ucraina e di esercitare pressioni sulla Russia. E Macron ha poi commentato lo stile di Donald Trump, definendolo provocatorio e talvolta una forma di minaccia, ma ha aggiunto che la Francia non ha saputo approntare un lavoro con l'amministrazione americana e di gestire le tensioni commerciali. Ma cosa l'ha veramente irritato? L'ha irritato il fatto che ha fatto aspettare tutti un'ora al pranzo perché se ne stava a fare un'intervista che abbiamo anche visto su tutte le televisioni americane. E quando si è presentato, e questo che l'ha veramente irritato, ha detto: I am the boss, sentiamolo.
1: Hello, I'm the boss.
0: E tutti ridono, ma con delle facce, dovreste vederle, ma il link è su franciaoggi.com, non esattamente divertite. Ma sentiamo cosa deve raccontarci in merito. Ratio.
2: Macron, indispensabile, o il maestro di cerimonie di Versailles. Co di nuovo, il nostro presidente, ti do il salotto dell'ESE e ci regala un resoconto da statista globale. Tra Stati Uniti e Iran, firmata a Versailles, guarda casa proprio qui da noi. Parlo del prezzo del barile Hezbollah da disarmare Ucraina che produce droni stupendi. E Trump provocatorio ma gestibile. Tutto sotto il segno della Francia che detta la linea. Ordina, peccato che la realtà abbia il brutto vizio di essere meno cinematografica. un accordo di pace che non significa che la guerra sia finita. Lo stretto di Hormuz ancora in mano a chi può chiuderlo quando vuole. Netanyahu che non molla il sud del Libano. E Trump che arriva con un'ora di ritardo a cena per poi annunciare «I am the boss!» con il sorriso di chi sa esattamente dove pungere. Macron parla da protagonista, ma sembra sempre più un attore di spalla che cerca di convincersi che di convincere noi di essere ancora al centro del palco. L'Europa arranca nell'intelligenza artificiale, proprio di tutti, tranne che della gestione francese degli ultimi anni. L'indignazione per la morte di Lajana? Non siamo un'espressione, come sempre. Problemi interni, potere d'acquisto, crescita anemica, industrie che langhe, spariscono elegantemente dal discorso quando si può parlare di diplomazia da Nobel. È un orgoglio ferito, sì. Quello di chi vede arrivare un Trump che non recita il copione previsto, che non ha bisogno di lusinghe parigine e che, con una battuta, guarda a tutti chi comanda davvero. Ma tranquilli, noi francesi sappiamo. Approntare un lavoro, con chiunque, anche con chi ci considera più. La Francia continua a recitare il ruolo di potenza mediatrice universale. Peccato che il pubblico, sempre più, stia guardando altrove. Quan del giorno. Monaco chiese a Zhao Shou, maestro, chi è veramente il capo tra due potenti che firmano la pace? Rispose Zhao Shou, colui che va in ritardo alla cena. Chiese ancora il monaco, ma ora perché Macron parla come se? Se lui a condurre l'orchestra? Rispose Zhao Shou. Perché anche chi siede a capo tavola? Bisogna di raccontare una storia in cui non è solo un invitato. Un'altra volta, il monaco domandò, maestro, un accordo di pace alla natura di Buddha? Rispose Zhao Shou, sì. E allora perché la guerra? Continua a respirare appena dietro la porta? Disse Zhao Shou, perché la pace è firmata sulla. A che teme ancora di guardare in faccia chi arriva e dice semplicemente, I am the boss. Welcome to the Bulletin of Radio Nice and Central Milan for Friday, June 19th, 2026 on France Today. Calm, in podcasting, via AI chatbot, and on medium waves at 1575 kilohertz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, it's Rachel Costa. News from France, SNCF suspends 71 Intercités trains due to risk of air conditioning failures. The French National Railway has canceled 71 Intercités train sets from Thursday through the following Monday in response to a heat wave that pushed temperatures above 33 degrees across much of the country. The affected trains are the Corail, built in the 1970s, whose climate control systems could malfunction under extreme temperature conditions, compromising passenger safety and comfort. The cancellations affect three major routes: the Paris Orléans Limoges Toulouse line, the Paris Clermont-Ferrand connection, and the Bordeaux-Marseille link. On Thursday, 7 trains out of 20 were removed on the first itinerary, 4 out of 16 on the second, and 5 out of 16 on the third. The number of eliminated train sets remained similar in the following days, with variations between 5 and 7 canceled trains depending on the route for the entire emergency period. Ticket holders for a canceled Intercités can request, without any penalty, a replacement ticket, or a full refund. SNCF also urges the most vulnerable passengers, the elderly, people with medical conditions, or children, to postpone travel where possible to avoid being on a train without operational air conditioning. This measure was adopted in response to an orange alert declaration in 26 French departments from the afternoon of June 18th, when forecasts indicated temperatures above 40 degrees in several areas of central and southern Italy. Fact check by Gemma 4 interview with Emmanuel Macron on World the Event. US, Iran agreement, fuel prices, Lebanon, Ukraine and the Lihana case. The French president, interviewed by Caroline Roux at the Élysée, gave a detailed account of recent international developments and domestic policy topics. He began by stating that the peace agreement between the United States and Iran, signed in Versailles a few hours earlier, was jointly decided by Paris and Washington. It's a good thing, but you can say the war is completely over, Macron said, emphasizing the start of a new phase of cooperation and dialogue, as well as the need to resume negotiations on Iran's nuclear program with the indispensable support of France, Germany, and the United Kingdom to lift UN sanctions. On the energy front, The president said the agreement triggered an immediate drop in the barrel price, which should translate into a gradual decline in pump prices. He stressed the importance of a lasting reopening of the Strait of Hormuz, urging Washington to consider France's support offer, while warning that reliance on that route remains a pressure tool for Tehran. Regarding Lebanon, Macron argued that the peace agreement is crucial to allow the Lebanese army to retake control of territories occupied by Hezbollah, promising rapid international mobilization to support this goal. He also criticized Benjamin Netanyahu's stance, which refuses to withdraw troops from southern Lebanon, stating that his policy fuels resentment and violence in the region. On the Ukrainian front, the head of state praised the resilience of Kiev's army and its ability to produce drones, calling it was splendid. He credited the G7, and in particular the new approach of Donald Trump, with a greater capacity to support Ukraine and pressure Russia. Macron then commented on Donald Trump's style, describing it as provocative and sometimes a form of threat, but added that France has managed to set up work with the American administration to handle commercial tensions, including the threat of taxing French wines. In the technology sector, the president expressed concern over Europe's weak investment in artificial intelligence, noting that the United States and China dominate the field, while France is the most advanced company in Europe. He called for greater European public investment in AI. Finally, in response to the death of the young Lihana, Macron acknowledged a deep transformation underway in handling gender-based violence cases, announcing an inspection that will be made public on June 22 and reaffirming the importance of turning collective indignation into useful actions. This summary captures the main statements of the French president during the interview broadcast on France 2 on June 18, 2026, highlighting the foreign, energy, technology, and social policy themes at the center of the national debate. Fact checked by Gemma Four, editorial by Rachel. The Great Circus of Peace at Versailles. Macron tells us, with the calm of someone who has just finished rearranging the cushions of power, the war between the United States and Iran is not totally finished, but what is now a new phase of cooperation? Recurring question, has the president ever looked at the damage board? Or does he merely read the script of a diplomatic thriller? The Versailles signed agreement looks more like a celebrity selfie than a real pact. It required a spontaneous decision. Or is it perhaps the usual planned spontaneity of leaders who love the flash of cameras? The gasoline price, an absurd trophy of a diplomacy that boasts of immediately lowering barrel costs. There, France is not a party to the agreement, but positions itself as well available to help. It's like being invited to a feast you cannot eat because the door is shut by your own kitchen. And while Trump, who signed at Versailles, promises that the Hormuz passage will remain unconditional, the reality is that tankers keep queuing as if in a snail race. Slower, duller, and with no prize in sight. Moving to Lebanon, where Macron wants to restore control of territories with international community help. While on the ground, Hezbollah is firing. It's a magician's trick. Promise heroism from a distance, then let geopolitics cook on a low flame. And while Israeli Premier Netanyahu clings to responsibility, the reality remains a puzzle of contradictions where each piece is painted green, red, or blue depending on the party that holds it. Finally, the tragicomic moral of Lihana. The president speaks of more efficient procedures and useful gestures after a case that shocked France. Yes, because nothing improves more than a press conference where words are slimmer than results. And, not to forget, AI. France is the best in Europe, but, alas, no doesn't invest enough. The real paradox? Hoping robots will save us from our own mess without giving them the fuel to do it. Con of the day. A monk asked the master, if the Versailles Agreement lowers gasoline prices, will the people really have more money to spend on the kitchen or just more excuses not to eat? The master replied, the price falls like summer rain, but the appetite of power stays fasting. True wealth is the faith that the future will arrive at the table on a golden plate. The monk, even more uneasy, asked, and in the struggle for peace between Iran and the United States, why does Mr. Macron say the war is not over while the Hormuz gates open again? The master answered, because a door that scratches the wind is still a door, but only the one who truly closes it knows the difference between fleeing and stopping. But let's return to the news. Despite a 45% load factor and growing losses, Trenitalia's parent company calls the French launch a real success. The operator, present on the high-speed Paris-Lyon-Milan line since the end of 2021 and on Paris-Marseille since last year, aims to grow its business clientele and increase frequencies to reach financial balance. Access to the Channel Tunnel was cited as an additional development element. A subsidiary of one of Europe's largest rail operators, Trenitalia is the main competitor to SNCF in the high-speed

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Venerdì 19 giugno, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Vi saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Vi arriva da Marco Casa. Sole in Costa Azzurra, temperature elevate, della meteo del weekend ci occuperemo dopo le news dalla French Riviera. A Nizza apre nella giornata di venerdì di quest'oggi un nuovo posto della Polizia Municipale in Courcelles. Sarà presentata anche una nuova brigata dedicata alla sicurezza nelle aree più frequentate, soprattutto nelle ore serali e all'uscita dei locali notturni. L'obiettivo è garantire interventi più rapidi, maggiore presenza sul territorio e una migliore prevenzione dei disagi per residenti e visitatori. La principessa Charlène di Monaco ha partecipato a Viareggio alla giornata della sicurezza in acqua promossa dalla sua fondazione. Circa 50 bambini hanno preso parte ad esercitazioni pratiche, dimostrazioni di soccorso e attività educative dedicate alla prevenzione degli annegamenti e al primo soccorso. L'iniziativa anticipa la traversata benefica in water bike tra Viareggio, in Toscana, e Monaco, nel Principato, prevista in questo fine settimana. E in vista della giornata nazionale della donazione di organi di lunedì 22 giugno, il Comune di Nizza rinnova la sua campagna di sensibilizzazione. Il messaggio è semplice: comunicare ai propri familiari la volontà di essere donatori d'organi. In Francia vige il principio del consenso presunto, ma il dialogo con i propri cari resta fondamentale per permettere che un gesto di solidarietà possa salvare fino a 7 vite. Al Museo Matisse di Nizza è stata inaugurata la grande mostra Henri Matisse, Yves Saint Laurent, La bellezza, la moda e la felicità. L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo Yves Saint Laurent, presenta 160 opere tra dipinti, disegni, abiti, tessuti e documenti d'archivio. Un percorso che racconta le influenze reciproche tra due protagonisti della creatività del Novecento. La mostra resterà aperta per tutta l'estate fino al prossimo 28 settembre. La meteo, venerdì 19 giugno in Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature in aumento e livello alto di raggi UV. Minime lungo la costa 22 gradi, le massime Monaco e Nizza 33 gradi, Cannes e Saint-Tropez 32 gradi. Per avere un po' di sollievo bisogna andare a tenda con 25 gradi, questo per chi soffre le alte temperature. Temperatura del mare 24 gradi circa. Non cambia la situazione nel fine settimana, anzi aumentano le temperature bord de mer. In Costa Azzurra, sole e venti deboli, temperature in aumento, minime lungo la costa 25 gradi sia sabato che domenica. Le massime sabato, Monaco e Nizza 35 gradi, Cannes e Saint-Tropez 24 gradi. Domenica, Monaco e Nizza 36 gradi, Cannes e Saint-Tropez 35 gradi. L'almanacco. Tra i nati nella data del 19 giugno, il francese, genio della matematica, della fisica e della filosofia, Blaise Pascal, che nasceva nel 1623. Tra i fatti storici accaduti il 19 giugno 1964, il Senato degli Stati Uniti approva il Civil Rights Act, una delle più importanti leggi sui diritti civili. 1978 esce nelle sale americane il film Grease, con John Travolta e Olivia Newton-John. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

quella condizione, voleva giungere fino a Trastevere con acrobatica penetrazione. Anche se aveva un occhio inutile, terrorizzava i ricchi ed i plebei, e cavalcando sopra un elefante lui se ne andava a caccia di trofei.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Cut you loose, baby, if I could.

0: How you doing?
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie, i panorami delle nostre montagne e delle nostre valli. E in ogni puntata facciamo un viaggio, un'esplorazione, un'esperienza, anche magari un po' un sogno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul colle di Moncenisio, che è alto 2083 metri. Che è un valico alpino che separa le Alpi Cozie dalle Alpi Grai, posto tra Italia e Francia, unendo la Val di Susa nella città di Torino con la regione dell'Alta Moriana, compresa nel dipartimento francese della Savoia. Dà il nome alle Alpi del Moncenisio e alla strada statale 25 del Moncenisio. Ecco, e qua iniziamo un pochino come al solito, ci piace iniziare raccontando un pochino la storia, gli inizi, le leggende del territorio. E questo territorio era storicamente savoiardo prima dell'annessione del Ducato di Savoia alla Francia nel 1860, ma da sempre conteso dalla potente abbazia di Novalesa prima e dalla diocesi di Torino e diocesi di Susa poi, nonché dal villaggio di Ferrera Cinisia per il controllo del valico e lo sfruttamento dei boschi e di pascoli. Beh, noi lo sappiamo che storicamente quando c'è un valico è sempre un punto cruciale, sempre un punto di passaggio, sempre un punto sia politico che militare e anche economico. E inizia così il nostro viaggio di Radio Inventa per raccontare questa splendida zona. Questo è il nostro viaggio.

E come spesso diciamo qui a Radio In Vetta, anche il nome ha una sua storia, ha un suo senso. Sembra infatti che il termine Moncenisio derivi da Monte delle Ceneri. E qua uno può già pensare a qualcosa di oscuro, di strano, chissà quali leggende ne sono nate attorno. Beh, secondo la tradizione, a seguito di un incendio boschivo si sarebbero accumulate delle ceneri in loco, da cui il nome. Allora qui uno può anche dire, beh sì, può essere successo, ma alla fine una leggenda è sempre una leggenda. Sarà vero? Non si sa. Ma in questo caso forse una traccia di verità c'è, perché le ceneri sono state trovate durante i lavori della costruzione della strada. Beh, e poi ovviamente dal colle prende anche il nome il vicino comune di Moncenisio o Ferrera Cenisio. Allora voi provate a immaginarvi però, che meraviglia, vivere in sotto un colle che si chiama il Colle della Cenere. Magari chissà quante storie sono state costruite attorno a questo nome un po' macabro, un pochino di leggende, chissà quante streghe. E invece è stato un bosco. Queste sono le storie belle che qua a Radio In Vetta ci piace raccontare, e continua così il nostro viaggio.

E questo è sempre Radio Invent. Abbiamo detto che questo colle è stato e questo valico di importanza fondamentale da un punto di vista di comunicazione commerciale, e la storia di questo colle inizia così lontano con un nome celebre. Ogni tanto a Radio Invent ne parliamo del suo viaggio, perché ha avuto una grande importanza storica. Quando Annibale attraversò le Alpi dalla Francia verso l'Italia, si pensava che avesse attraversato il colle del Piccolo Moncenisio e il colle Le Capierre, situati a ovest dell'attuale del Grande Moncenisio. Beh, invece, una recente ricostruzione colloca il passaggio di Annibale sul colle dell'Autret, che mette in comunicazione l'Alta Maurienne con la Valle di Lanzo. Beh, è comunque passato da queste parti. Voi provate a immaginare di essere lì e poter pensare che Annibale magari ha fatto un tratto della strada che voi state facendo in quel momento, ma non solo, perché poi la storia non finisce qua. Nel Medioevo il colle diventa uno dei valichi alpini più frequentati per attraversare le Alpi, per quelli che provenivano dall'Europa dal nord, diventando uno snodo fondamentale degli itinerari, denominato la Via Francigena. Beh, ancora adesso questa via è molto frequentata, magari adesso è frequentata un po' più come da un punto di vista turistico. Beh, è molto però importante. Voi anche in questo caso immaginate anche questa strada, quanti piedi, quanti passi, quante fatiche, quante parole, quanti pensieri, quante lotte, quanti drammi, quante meraviglie ha vissuto. Beh, ancora oggi possiamo vivere parte di quella strada. Queste sono quelle esperienze, quei panorami anche emotivi che la montagna e solo la montagna ci sa regalare.

0: nei boschi senza sentiero. Vi è un'estasi sulla spiaggia solitaria. Vi è un asilo dove nessun importuno penetra in riva alle acque del mare profondo. E vi è un'armonia nel frangersi delle onde. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. E in questi miei colloqui con lei io mi libero da tutto quello che sono e da quello che ero prima, per confondermi con l'universo e lì
1: sentire. E raccontando sempre un po' il passato di questa valle, ci spostiamo a Novalesa, dove oltre alla celebre abbazia c'è un borgo con una caratteristica fisionomia alpina, ma c'è anche una cosa particolare, perché c'è una locanda medievale recentemente riscoperta, la Casa degli Affreschi, probabilmente da identificare con la locanda della Croce Bianca citata nei documenti a partire del XVI secolo. Si conosce solo un altro caso nelle Alpi di ambienti di questo tipo conservatosi, in Val Pustella, oltre ad una cittadina Moncalieri. Beh, allora, immaginatevi che meraviglia, state facendo la via Francigena e vi trovate davanti a questa locanda che addirittura ha qualcosa di medievale del XVI secolo, del XIV secolo. È bellissimo da poter raccontare anche come sensazione, a volte viene da pensare, ma non è che ce ne siano poi così tanti parti del mondo in cui uno può associare tutta questa storia, passione e meraviglia, storie affascinanti, panorami incredibili e fantastica natura. Beh, viene un pochino da pensare che a volte la nostra Italia è proprio un immenso quadro, un immenso libro da poter leggere e sfogliare per chi ha gli occhi per saperlo guardare.

E ci fermiamo un attimo perché parliamo del lago di Moncenisio, che è un lago artificiale che si trova nei pressi del Colle, quasi allo spartiacque fra la Val di Susa e la Valle Moriana. La sua collocazione è in territorio francese, anche se si trova sotto chiave geografica ampiamente in Val di Susa, quindi nel versante italiano del Colle. Ciò a causa del Trattato di Parigi del 1947, che sanciva la pace fra l'Italia e la Francia al termine della Seconda Guerra Mondiale e ridisegnava i confini della zona. La sua posizione geografica ne fa quindi un appartenente al bacino del Po, anziché a quello del Rodano. Ci sono molte storie lungo questo lago. Beh, una cosa particolare è che a fianco del lago si trova una cappella a forma piramidale. Pensate un po', a forma piramidale, fatta costruire nel 1968 dall'EDF. Essa ricorda la campagna in Egitto di Napoleone Bonaparte. Beh, non è male come cosa. Voi andate lì, magari vedete una cappella a forma di piramide, dite, ma perché qua c'è qualcosa del genere? Beh, è per ricordare proprio la campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte. E sotto la cappella è ospitato il museo con un'esposizione permanente dal titolo Il Moncenisio, porta millenaria delle Alpi. Non è mica male, anche in questo modo si può raccontare, si può rivivere, si può rivedere la storia di un'intera valle. Inoltre, intorno al lago si trovano diverse fortificazioni militari, perché nella storia non abbiamo avuto tanto tempo per raccontarlo, ma questa zona è sempre stata, come valico, è sempre stato un punto strategico di fondamentale importanza in tutte le guerre, fino addirittura alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ed è anche importante avere dei luoghi e dei momenti che raccontano e che tengono alla memoria anche questo. Questo è il lago, se vi capita di essere da quelle parti, sicuramente non si può non fare una visita almeno veloce, almeno alla cappella, quella a forma di piramide, perché sicuramente è qualcosa di molto.

0: Sline booked us in here as a bluegrass band.
1: Bluegrass?
2: Riders.
1: Duck, give me a mountain tempo in A minor.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Questo è sempre Radio Invetto e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, Unifon 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E come abbiamo già detto, il codice Morse attorno a noi e continua a vivere. Abbiamo già visto come il codice Morse entra all'interno delle canzoni. Ecco, continuiamo questo nostro viaggio di interconnessioni fra il codice Morse e la musica, perché in qualche modo abbiamo detto che è musica, ma come può rientrare anche all'interno di questo ambito musicale? Abbiamo ancora qui con noi Franco, IK7XJA, che anche attraverso il suo podcast e i suoi canali racconta il mondo della radio e del CV. Allora, Franco, grazie mille innanzitutto per essere ancora qui con noi, ma ci sono anche delle canzoni italiane in cui è possibile sentire messaggi telegrafici.
5: Ciao Luca, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la domanda che mi fai oggi è davvero intrigante. Dopo aver parlato di una band americana, i B-52s, con un pezzo di telegrafia incluso nel loro brano Planet Claire, è davvero interessante andare a scoprire chi tra gli artisti nostrani ha inserito segnali telegrafici nei propri brani. Beh, devo dire subito che ci sono. Con il tuo permesso vorrei parlare proprio di un gruppo rock italiano che deve il suo nome proprio alla tecnologia delle comunicazioni. Questi sono i fiorentini Lit Fiba. Pensa, il nome del gruppo nasce dall'indirizzo telex della sala prove che era utilizzata dalla band. Dobbiamo considerare che siamo nel 1980 e a quel tempo non c'era né posta elettronica e tantomeno c'erano Telegram o WhatsApp, per cui si usava il telex e la sala prove era al numero 32 di Via De Bardi. Il suo indirizzo telex cominciava proprio per L e poi c'era la IT che stava per Italia, successivamente FI che stava per Firenze e infine la strada De Bardi con il suo BA. Insomma, componeva la parola Lit Fiba, quella che noi conosciamo come nome del gruppo. Nel 1993 il gruppo pubblica un nuovo album che è un po' riconoscere con quest'album che è facile vedere il proprio lavoro completamente distrutto da eventi imprevedibili. Pensate, l'album si chiama proprio Terremoto e l'idea è quella di andare in Messico a prendere nuove idee per questo disco, però poi il gruppo si ferma in Maremma e lì nacque il nuovo disco, un disco dal ritmo incalzante, aveva 9 tracce e l'ultima traccia cominciava proprio con un segnale telegrafico che ancora oggi è ben riconoscibile. Eccolo, l'avete sentito, è un segnale di SOS in telegrafia. Questo brano si chiama proprio Sotto il vulcano e ovviamente se parli di terremoti o di vulcani non può mancare un segnale di soccorso. E nel 1993, anno tra l'altro in cui proprio io ho dato il mio esame di telegrafia, con cosa vuoi lanciare un messaggio di soccorso se non proprio con i segnali del codice Morse? Ma c'è anche un'altra curiosità e questa curiosità è alla fine del brano. Qui, proprio alla fine del brano, i Lit Fiba lasciano il loro nome in telegrafia. Ascoltiamolo. Però aggiungono uno spazio non necessario alla lettera F, trasformando la parola dalla voluta Lit Fiba alla inaspettata Litiniba. Ma ovviamente noi li scusiamo volentieri perché sono bravissimi musicisti, ma ovviamente non sono telegrafisti. Ciao Luca, alla prossima!
4: Ciao Franco, grazie ancora per questo bellissimo racconto. Beh dai, lasciamogli una piccola sbavatura del codice, ci può anche stare, anche perché alla fine la cosa importante è che l'abbiano inserito, che abbiano permesso a qualcuno di ascoltarlo, magari di appassionarsi. E ancora una volta è bello vedere come arti diverse come possono essere il codice Morse e la musica entrano insieme e si possano fondere. E tra l'altro il tuo intervento è stato veramente, il tuo racconto è stato veramente bello, non soltanto per gli amanti della radio e della CW, ma anche per gli amanti della musica, per vedere come quando c'è una passione, quando c'è un racconto, tutto si fonde in un qualcosa che poi diventa anche magico. Grazie ancora Franco. I K7XJI, ancora una volta, se volete sentire, questa è soltanto una delle fantastiche storie che racconta, andate a trovarlo sui suoi canali, ne vale veramente la pena. Io sono Luca, Indian Film 2, Roma, Papa Quebec. Grazie mille.

0: E questo è sempre una d'invetta, il nostro tempo a disposizione sta a terminare, ma abbiamo ancora un'ultima storia da raccontare. Ritorniamo indietro, perché abbiamo citato la casa degli affreschi, quella locanda che è stata ritrovata del Medioevo. Beh, è molto interessante da andare a vedere, perché presenta in facciata affreschi con stemmi delle regioni europee di provenienza e di destinazione degli avventori della locanda. Beh, in qualche modo questa forse era già anche una prima mossa di marketing primordiale per far sentire le persone a casa. So chi sei e probabilmente immagino dove vai, quindi stai tranquillo, fermati qua perché sei al posto sicuro, che è proprio qua durante la via Francigena, e presenta delle decorazioni geometriche al proprio interno a fresco con scritte lasciate dagli avventori nel corso del tempo. Anche in questo modo, se voi andate lì ancora una volta, potete vedere una piccola traccia, un piccolo simbolo, una piccola attività, uno squarcio di vita dei secoli passati, di gente che andava lì, era sulla via, erano commercianti, erano pellegrini, erano fuggiaschi, erano qualsiasi tipo di persona, ma si fermavano lì. Se vi capita di passare da quelle parti, andate nella locanda e poi magari raccontatecelo, perché la mail nostra è sempre la stessa, info@radinvetta.it. Se siete stati da queste parti, volete raccontarci la vostra storia, le vostre emozioni, il nostro microfono può diventare il vostro microfono per condividere tutti insieme la passione per la montagna, la passione per le storie, la passione per le bellezza dei panorami e soprattutto un po' di gioia di vivere. Per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se vi viene in mente qualcosa che avete voglia di raccontarci, beh, noi siamo a vostra disposizione, a disposizione di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Il viaggio per questa puntata si ferma qua. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'Associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Convention. Queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America. Con un testo veramente molto semplice, ci sono otto parole di cui due ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo insomma devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, otto parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terretamente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Bambole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-7824-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm sorry.

Le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just when

0: album questo, On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
0: Ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

Oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi. Ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara. Ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

gli War Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: Tale che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fraquintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

James Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica. Noi ci sentiamo 37.

Ben ritrovati con la bella e buona musica di Radio Dottore. Abbiamo aperto con uno dei brani più intensi degli Spandau Ballet, pubblicato nel 1986 come singolo estratto dall'album omonimo, quello che dava il titolo all'intera raccolta. Era Through the Barricades, racconta una storia d'amore ambientata sullo sfondo dei conflitti dell'Irlanda del Nord. La voce di Tony Hadley e l'arrangiamento orchestrale ne hanno fatto uno dei pezzi più amati della band britannica, è uno dei brani che ogni tanto mi piace riproporvi. La musica italiana, un omaggio ad uno dei capolavori assoluti della musica italiana. La composizione originale della premiata Forneria Marconi resta una delle pagine più poetiche del progressive italiano. Questa sera, Impressioni di settembre, la splendida voce, la splendida interpretazione di Ornella Amodio.

La bella musica italiana era la splendida voce di Ornella Modio in questa reinterpretazione del brano della premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole, ma non c'è. Poche parole che evocano immediatamente il passaggio del tempo e quella malinconia dolce che accompagna la fine dell'estate. Pubblicata nell'album So, questa straordinaria collaborazione tra Peter Gabriel e Kate Bush affronta il tema della speranza nei momenti più difficili. Un dialogo musicale dedicato e potente che continua a emozionare dopo, pensato un po', quasi 40 anni. Don't give up.

Peter Gabriel e Kate Bush, 1986, Don't Give Up, il brano che abbiamo ascoltato nella playlist di Radio D'Autore, la nostra bella e buona musica, il progetto di Radio D'Autore che è firmato naturalmente anche da Ettore Ingrilli, che si occupa della regia, della parte tecnica della nostra trasmissione, e da Beniamino Priolisi che firma l'audio di Radio D'Autore. 1993, estratto dall'album Ten Summoner's Tales, è una composizione, una delle composizioni più eleganti di Sting. Il brano racconta la ricerca di un significato più profondo dietro le apparenze, accompagnato da una celebre chitarra acustica che è diventata la firma sonora del brano. Di sicuro avrete capito che stiamo parlando del brano dal titolo Shape of My Heart.

Shape of My Heart, il brano che abbiamo ascoltato, e ogni tanto mi arrivano qua dei bigliettini su quello che dobbiamo mandare, dobbiamo accontentare anche Ettore. Naturalmente questo brano del 1971, un gruppo musicale che so è tra i suoi preferiti, si chiamano America e Horse with No Name.

Siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro appuntamento musicale. Abbiamo ascoltato Gli America, brano del 1971, e Horse With No Name, e questa canzone è quella che ha portato a successo il trio folk rock americano degli America. Atmosfere desertiche, un testo enigmatico, hanno contribuito a renderla una dei simboli musicali degli anni 70. Dicevo ancora qualche nota prima di chiudere la prima parte del nostro appuntamento musicale, di prenderci il nostro consueto caffè. Abbiamo una canzone che ci sorprenderà, una canzone introspettiva nata dopo un viaggio spirituale in India, dedicata alla gratitudine verso le esperienze della vita. Alanis Morissette, il 1998, a Radio Dottore. Thank you, ci sentiamo tra qualche minuto.

Buonasera, la seconda parte di Radio Dottore, Peppe Piscitello con voi ai microfoni a condurre la nostra trasmissione di Bella e Buona Musica. Apriamo subito con un brano dei Guns N' Roses del 1988, è stata pubblicata nell'album Guns N' Roses Lies, una delle ballate più amate della band americana, un brano acustico che mostra il lato più romantico e vulnerabile di Axl Rose e compagni. Buon ascolto con la musica di Radio D'Autore.

Non volete perdere la nostra bella e buona musica? Sintonizzatevi ogni settimana sulla vostra emittente preferita, cercateci negli aggregatori musicali e trovate Radio d'Autore con la musica che vi tiene compagnia. Era Patience dei Guns N' Roses, 1988. Nel 95 invece uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, scritta da Noel Gallagher, pubblicata nell'album What's the Story Morning Glory, è diventata un inno generazionale che invita a guardare avanti senza rimpianti. A Radio d'Autore, gli Oasis con Don't Look Back in Anger.

È il momento adesso di avvicinarci alla musica italiana. Se io, se lei, se noi sapessimo trovare le parole, una riflessione delicata sulla incomunicabilità e sulle occasioni che spesso ci lasciamo sfuggire. Se io, se lei, un brano del 2000, Cifra Tonda e Biagio Antonacci, una delle interpretazioni più intense di questo artista contenuta nell'album Mi fai stare bene. Buon ascolto.

0: Quand tu sais.
1: La musica italiana di Biagio Antonacci, Se io, se lei. Nella prima parte del nostro appuntamento musicale questa sera con gli America abbiamo dedicato un brano ai deserti americani, era A Horse with No Name. Adesso titolo e brano simbolo dell'album, Breakfast in America, con il suo stile ironico e immediatamente riconoscibile. Il gruppo britannico Supertramp raggiunse il successo mondiale vendendo milioni di copie. Il 1979, la musica dei Supertramp a Radio d'Autore.

Breakfast in America e Super Tramp. Adesso è ancora il momento della musica italiana, uno dei brani più romantici del repertorio del gruppo italiano dei Pooh, 1996. Se c'è un posto nel tuo cuore, tienilo libero per me. Parole semplici che racchiudono il desiderio universale di essere accolti e ricordati da chi si ama.

Siamo stati anche romantici questa sera con Se c'è un posto nel tuo cuore. Il brano che ha per titolo I don't want to talk about it, io non voglio parlare di questo, è del 1975, un grandissimo artista inglese, si chiama Rod Stewart, è stata pubblicata nell'album Atlantic Crossing. Questa intensa ballata è diventata una delle interpretazioni più celebri di Rod Stewart, che qui a Radio Dottore l'abbiamo ascoltata in diverse versioni. Una canzone che parla di dolore e nostalgia con grande eleganza.

La voce di Rod Stewart era I Don't Want to Talk About It. Anche per questa notte il nostro viaggio musicale termina qui. Abbiamo attraversato ballate senza tempo, emozioni sussurrate, canzoni capaci di parlare ancora

trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sempre parià. E una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin in miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletani. Durante questa festività, pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo Mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarella e San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli, ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del Cinquecento. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze straordinarie.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday

Di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fa.

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna

te. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.

Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

i vari tipi di allegria. Dove si nasce, dove si vive sorridendo, dove si soffre senza dar la colpa al mondo. Benvenuto il luogo delle confusioni, dove i conti non tornano mai. Ma non si ha paura delle contraddizioni, dove esiste il caos, ma non come condanna, dove si ride per com'è strana la donna.

dove sorge la città delle madri, dal corpo perfetto. Benvenuta la donna che riflette tutto su se stessa. Benvenuto il luogo dove tanta gente è insieme.

dove fascismo e comunismo sono vecchi soprannomi per anziani, dove neanche gli indovini pensano

E per mettersi d'accordo si ruba onestamente. Dove non c'è un grande amore per lo Stato, ci si crede poco, e il gusto di sentirsi soli è così antico. Benvenuto il luogo dove forse per caso o forse per fortuna sembra che muoia e poi non muore mai nemmeno la laguna, dove tutto è melodramma con un po' di indignazione, dove diventano leggere anche le basi americane. Benvenuto il luogo lungo e stretto con attorno il mare pieno di regioni come dovrebbero essere tutte le nazioni. Un luogo pieno di dialetti strani, di sentimenti quasi sconosciuti, dove i poeti sono nati tutti arecanati.